resakani e ke re hapere di patlabi ya ka mmage bo satadi e le ditago di papami ei sio chai vanini e ke titina sio chai vanini ai tina sio chai vanini ai tina sio chai vanini e ke re

1998 kgwedi ya boroba bongwe ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe letsatsi e le la bosome le boroba bongwe na ke tsetswe ka la mathatso go tweke tshwana mongwe

1998 dikgwedi ya boroba bongwe ne ka tsalwa morago ga dikgwedi di roba bongwe letsatsi e le la bosome le boroba bongwe na ke tsetswe ka la mathatso go tweke tshwana mongwe.